Io posso amare totalmente solo, tot atto si ac strannus, u la verità.